0: Sotti e Donatoni l'anno prossimo, come vi sentirete?
1: Ora ogni anno parliamo qualche pezzo,
2: yo, check it. This shit is my birthright, you heard right. I'm Paolo.

Mi ascolta, sono un rotto e cunio in Spagna, se il museo di Bao che si tiene a nome tre salmone, alle mani di piazza. E se dice, Guggenheim, a chi è in piazza, a chi su giorno di storia, un dia tutto è possibile, l'altro dia tutto è impossibile. Los dias non sono iguales.